dopo mattina una decina devi aventar, alla milizia una decina devi aventar.